von La Croix. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. Soprattutto non dimenticate

0: Encarnar cuochi di camino, cosa
1: vuoi? Abbiamo morani. Lengai kitua elote.
2: Kanunga peleke lengaro.
1: Oya la ye.

sotto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.